0: Ah, che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
1: No!
2: No! Bisogna andartene, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
3: No, non andartene!

0: Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer Halle Saale.
1: Ah, che grande classico! E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
2: No!
3: No!
4: Scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
5: No, non andare.

0: Basta.
1: Ah, che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
2: No!
3: No! Bisogna andartene, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
4: Gero, non andartene!

0: Ciao, Mama. Nach 6 Tagen bin ich endlich angekommen. Mach dir keine Sorgen. Ich melde mich.
1: Si sa, noi del sud, parliamo a voce alta. Si sa, noi del sud, facciamo discussione imposta.

0: Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer Halle-Saale.
1: Ah, che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
2: No!
3: No!
4: Mi sono inventata, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
5: Signora, non andare!

0: Volta.
1: Ah, che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
2: No!
3: No!
4: Bisogna andartene, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare.
3: Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
5: No, non andartene!

0: Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer Halle-Saale.
1: Ah, che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
2: No!
3: No!
4: Bisogna andartene, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
3: No, non andartene!

0: che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
1: No!
2: No! Bisogna andartene, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
3: No, non andartene!

0: Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Weißenfels.
1: Che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà

0: sicuro che questa toscana può fare concorrenza alla nostra?
1: No!
2: No!
3: Disorientante, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
4: No, non andartene!

0: Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer Halle Saale.
1: Ah, che grande classico! E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
2: No!
3: No!
4: Bisogna andartene, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
3: No, non andartene!

0: che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
1: No!
2: No! Bisogna andartene, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
3: No, non andartene!

0: Mama, nach 6 Tagen bin ich endlich angekommen. Mach dir keine Sorgen, ich melde mich.
1: Si sa, noi del sud, parliamo a voce alta. Si sa, noi del sud, facciamo discussione in porto.

0: che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
1: No!
2: No! Bisogna andartene, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
3: No, non andare!

0: grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
1: No!
2: No!
3: Bisogna andartene, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
2: No, non andartene!

0: Ah, che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
1: No!
2: No!
3: Cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare.
2: Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
4: No, non andare.

0: Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer Halle-Saale.
1: Ah, che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
2: No!
3: No!
4: Bisogna andartene, ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre, maledizione.
3: No, non andartene!

0: Tagen bin ich endlich angekommen. Mach dir keine Sorgen, ich melde mich.
1: Si sa, noi del sud, parliamo a voce alta. Si sa, noi del sud, facciamo discussione in posta.

0: Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer Halle-Saale.
1: Ah, che grande classico. E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il Duomo della città di Naumburg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. E questa è solo l'ennesima delle tante meraviglie della cosiddetta Toscana del Nord. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra?
2: No!
3: No! Ma scusami una cosa, ma proprio nella Toscana del Nord devi andare. Gero, ti prego, non andartene, resta qui. Gero, sei testardo come tuo padre.